0: Radio Pola Notizie.
1: Buongiorno dal programma italiano, con voi Isabel Vidaic. Due violentissime scosse di terremoto di magnitudo 7,1 e 7,5 hanno devastato il Venezuela a pochi minuti di distanza. Crollati centinaia di edifici da Caracas fino a un'ampia area dell'ovest del paese. Il bilancio provvisorio è di almeno 32 morti e 700 feriti. Gravemente danneggiato l'aeroporto internazionale con i voli sospesi. Interrotte le comunicazioni telefoniche e bloccata per motivi di sicurezza la distribuzione del gas. Decine le scosse di assestamento. Ad aggravare i danni l'epicentro superficiale a soli 10 km di profondità e la scarsa sicurezza antisismica di molti edifici. Rientrato infine l'allarme tsunami. Gli Stati Uniti intanto stanno preparando l'invio di squadre di soccorso e assistenza medica in Venezuela. Lo ha confermato il segretario statunitense Marco Rubio dopo che il presidente Donald Trump aveva annunciato la disponibilità di Washington a sostenere il paese e ordinato alle agenzie federali di prepararsi a un intervento rapido. La Croazia celebra oggi la giornata dell'indipendenza, ricorrenza che ricorda l'avvio del processo di separazione dalla Jugoslavia. Il 25 giugno 1991 il Sabor, sulla base dell'esito del referendum del 19 maggio, nel quale oltre il 92% degli elettori si espresse a favore dell'indipendenza, adottò la decisione costituzionale che proclamava la Croazia Stato sovrano e indipendente, avviando anche il percorso per il riconoscimento internazionale. Dopo la moratoria imposta dalla dichiarazione di Brioni, il distacco definitivo dalla Jugoslavia fu sancito l'8 ottobre 1991. Continua l'ondata di caldo in Europa. Temperature record sono state registrate in Spagna, Francia e Regno Unito. Il caldo intenso interessa anche Germania, Italia e Croazia, dove sono già in vigore le allerte. Il picco dell'ondata è atteso nei prossimi giorni. Stasera serata di musica a Dignano con il concerto gratuito di Damir Kegio. L'esibizione si terrà alle 21 nel suggestivo Parco delle Casite, spazio dedicato alla valorizzazione del patrimonio dei muretti a secco dell'Istria. L'evento fa parte del programma dell'estate dignanese che per i prossimi tre mesi proporrà a Dignano e nelle località di Galesano, Peroi, Gaiano e Betica numerosi appuntamenti culturali, musicali, sportivi e folcloristici. In calendario anche manifestazioni tradizionali come la Festa dei Bumbari e il Festival Internazionale del folklore Leron. Sport, grandi emozioni e verdetti clamorosi ai mondiali di calcio. Il Brasile travolge la Scozia per 3-0 e vola ai sedicesimi di finale da capolista del girone. Ma la vera impresa della notte è del Sudafrica, battuta la Corea del Sud per 1-0, un successo memorabile che regala ai Bafana Bafana la prima storica qualificazione oltre la fase a gironi. Questa sera i fari sono tutti puntati sul gruppo E. In campo Germania contro Ecuador alle 22. In contemporanea si gioca la sfida a Curaçao, Costa d'Avorio. Si prosegue a l'una di notte con i Paesi Bassi contro la Tunisia e il big match Giappone-Svezia per poi chiudere alle 4 del mattino con lo scontro tra Stati Uniti e Turchia in contemporanea a Paraguay-Australia. Il meteo, tempo soleggiato con qualche nube. Nel pomeriggio aumento della nuvolosità con piogge locali. Venti deboli o moderati di bora nel pomeriggio da nord-ovest e sud-ovest. Temperature massime tra 33 e 36 gradi. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto. Prossimo notiziario alle 14.

0: Radio Pola Notizie.
1: Ancora un saluto dal programma italiano, ai microfoni Isabel Vidaic. Apriamo il notiziario con un passaggio di consegne storico. Con la formula Prisegem, lo giuro, pronunciata sia in croato che in italiano, Marin Korva è diventato ufficialmente oggi il nuovo deputato della comunità nazionale italiana al Parlamento croato. Si chiude così l'era di Furio Radin, che lascia il Sabor dopo ben 34 anni di presenza ininterrotta tra i banchi parlamentari dal 1992 a oggi. Korva, recentemente eletto anche alla presidenza dell'Unione Italiana, raccoglie un'eredità politica fondamentale per la tutela dei diritti della nostra minoranza in Istria, a Fiume e in Dalmazia.
2: È stato un momento di grande orgoglio per me poter presentare la nostra comunità al massimo organo dello Stato croato. In questo momento sento una grande responsabilità. Sono convinto che darò il mio meglio per rappresentare quelli che sono i nostri interessi e quello che poi ovviamente sono le questioni da difendere in questo contesto.
1: Demolito il grattacielo del Viesnica Zagabria. Le ruspe hanno rimosso ieri anche l'ultimo piano dell'edificio, simbolo dell'editoria croata. I lavori di smantellamento dovrebbero concludersi all'inizio del prossimo mese, quando è prevista anche la riapertura completa al traffico del frequentato incrocio tra Viale della Slavonia e Via Savska. Esteri. Alta tensione tra Teheran e la NATO. L'Iran accusa l'alleanza di complicità nella guerra d'aggressione del 28 febbraio, dopo che il segretario Rutte ha rivelato il decollo di 500 caccia statunitensi dalle basi americane in Italia per l'operazione Epic Fury. Dura la replica del Ministero degli Esteri iraniano. Italia e Romania spieghino questo sostegno. Il governo italiano ha però già smentito, precisando di aver autorizzato solo voli tecnici e logistici. In ambito locale, qualità eccellente per il mare dell'Istria. L'Istituto regionale di sanità pubblica ha concluso il terzo campionamento stagionale delle acque di balneazione, effettuato su 222 punti lungo la costa da Salvore a Brestova. Le analisi microbiologiche hanno confermato una qualità eccellente in 221 punti di prelievo, pari al 99,5% dei campioni. Un solo punto nella baia di Fianona, località Dragine Ovest, è stato classificato con qualità soddisfacente. Nuove modifiche alla viabilità nel quartiere Montegrande a Pola. Da lunedì 29 giugno sarà introdotta una regolamentazione temporanea del traffico all'incrocio tra la strada dei Partigiani e la strada statale DC75 per consentire i lavori di risanamento della carreggiata. Gli interventi, affidati alla società Cesta, si svolgeranno lunedì 29 e martedì 30 giugno dalle 8 alle 17. La circolazione sarà regolata dalla segnaletica provvisoria e coordinata con i lavori in corso sul vicino Cavalcavia. Agli automobilisti si raccomanda prudenza e il rispetto delle indicazioni stradali. Musica e spettacoli. Al via questa sera a Valle la sesta edizione del Bembo Fest, il festival dei teatri indipendenti. La manifestazione propone per tre mesi un ricco programma dedicato al teatro, alla creatività e alla condivisione, con una trentina di appuntamenti e artisti provenienti da Croazia, Italia, Austria, Serbia e Bosnia ed Erzegovina. L'inaugurazione è in programma alle 21 nella fortezza di Fort Forno, con uno spettacolo dell'autrice austriaca, premio Nobel Elfriede Jelinek. Anche quest'anno spazio ai più piccoli con il Piccolo Bembo. La sessione è dedicata a bambini e famiglie. Il meteo. Per il resto della giornata tempo soleggiato con qualche nube. Nel pomeriggio aumento della nuvolosità con piogge locali. Venti deboli o moderati di bora nel pomeriggio da nord-ovest e sud-ovest. Temperature massime tra 33 e 36 gradi. Grazie per l'ascolto. Prossima edizione il GR delle 16:30.
3: Radio Pola.

Buon pomeriggio dal programma italiano, con voi Isabel Vidaic. I titoli delle principali notizie. Grave emergenza in Venezuela dopo due forti scosse di terremoto. 164 morti, almeno 1000 feriti e oltre 10.000 dispersi. Tensione Teheran-NATO. L'Iran accusa l'alleanza di complicità nell'attacco del 28 febbraio per 500 caccia statunitensi decolati dall'Italia. La Croazia celebra la giornata dell'indipendenza. Al Sabor passaggio di consegne storico. Marin Corva, nuovo deputato della Comunità Nazionale Italiana. Fine dei 34 anni di mandato di Furio Radin. Nuovo riconoscimento Michelin per la gastronomia croata. A Parenzo il ristorante Hieris Piccolo conquista una nuova stella. Qualità eccellente del mare in Istria. Al via questa sera a Valle la sesta edizione del Bembo Fest. Il meteo, per il resto della giornata tempo soleggiato con qualche nube. Nel pomeriggio aumento della nuvolosità con piogge locali. Venti deboli o moderati di bora nel pomeriggio da nord-ovest e sud-ovest. Temperature massime tra 33 e 36 gradi. Domani prevalentemente soleggiato. Venti deboli o moderati di bora. Le temperature minime saranno comprese tra 17 e 26 gradi, mentre le massime tra 32 e 36.

0: Podcast. Nuestra hijita.
1: Due forti scosse di terremoto hanno colpito il Venezuela, provocando una grave emergenza nel paese. Secondo il bilancio provvisorio si contano 164 morti, almeno 1.000 feriti e oltre 10.000 dispersi. Le due scosse di magnitudo 7,2 e 7,5 hanno colpito in particolare lo stato costiero di La Guaira, vicino alla capitale Caracas, causando il crollo di numerosi edifici. Ad aggravare i danni, l'epicentro superficiale ha soli 10 km di profondità e la scarsa sicurezza antisismica di molti edifici. Rientrato infine l'allarme tsunami. La presidente ad interim Delcy Rodriguez ha dichiarato lo stato di emergenza nazionale e la chiusura dell'aeroporto di Caracas. Tra le strutture danneggiate anche le ambasciate italiana e francese e la sede della Croce Rossa. Il sisma, il più forte dal 1900, è stato avvertito fino al Brasile e alla Colombia. Alta tensione tra Teheran e la NATO. L'Iran accusa l'alleanza di complicità nella guerra d'aggressione del 28 febbraio, dopo che il segretario Rutte ha rivelato il decollo di 500 caccia statunitensi dalle basi americane in Italia per l'operazione Epic Fury. Dura la replica del Ministero degli Esteri iraniano. Italia e Romania spieghino questo sostegno. Il governo italiano ha però già smentito, precisando di aver autorizzato solo voli tecnici e logistici. Il Consiglio dell'Unione Europea ha dato il via libera definitivo a due regolamenti che confermano l'accordo doganale con gli Stati Uniti. L'intesa prevede dazi americani sui prodotti europei fino al 15% in cambio dell'abolizione delle tariffe europee sui beni industriali statunitensi. I regolamenti introducono anche meccanismi di salvaguardia per sospendere le concessioni in caso di mancato rispetto degli impegni. La Croazia celebra oggi la giornata dell'indipendenza, ricorrenza che ricorda l'avvio del processo di separazione dalla Jugoslavia. Il 25 giugno 1991 il Sabor, sulla base dell'esito del referendum del 19 maggio, nel quale oltre il 92% degli elettori si espresse a favore dell'indipendenza, adottò la decisione costituzionale che proclamava la Croazia Stato sovrano indipendente, avviando anche il percorso per il riconoscimento internazionale. Dopo la moratoria imposta dalla dichiarazione di Brioni, il distacco definitivo dalla Jugoslavia fu sancito l'8 ottobre 1991. Un passaggio di consegne storico oggi al Sabor, con la formula Prisegem, lo giuro, pronunciata sia in croato che in italiano, Marin Korva è diventato ufficialmente il nuovo deputato della comunità nazionale italiana al Parlamento croato. Si chiude così l'era di Furio Radin, che lascia il Sabor dopo ben 34 anni di presenza ininterrotta tra i banchi parlamentari dal 1992 a oggi. Korva, recentemente eletto anche alla presidenza dell'Unione Italiana, raccoglie un'eredità politica fondamentale per la tutela dei diritti della nostra minoranza in Istria, a Fiume e in Dalmazia.
2: Oggi è una giornata molto importante per me, ma direi anche per la comunità nazionale italiana. Ho prestato giuramento al Sabor croato e dunque vado a seguire l'onorevole Furio Radin, che per 34 anni ha ricoperto questa funzione sicuramente in un modo egregio. La prima giornata è stata molto impegnativa, ho già avuto modo di inserirmi in alcune questioni riguardanti il Parlamento e sicuramente la questione dei club al quale farò parte, dunque quello delle minoranze nazionali e quello della dieta democratica istriana, ovviamente da indipendente. E sento un grande senso di responsabilità per la funzione che prendo adesso, l'incarico che ho preso, e sicuramente in un primo momento avrò bisogno di inserirmi in tutte le questioni, però grazie all'aiuto di Furio sicuramente lo farò in tempi molto molto brevi. Dopo di questo, come già anche annunciato, mi occuperò della questione finanziaria, perché questi finanziamenti che arrivano da Zagabria per l'Unione Italiana e la comunità nazionale italiana sono diventati estremamente importanti e dunque questo sarà sicuramente il primo impegno con il governo, e poi ovviamente andrò ad affrontare tutte quelle questioni legate ai diritti. Ne abbiamo parlato anche tantissimo negli ultimi mesi, in particolar modo la questione riguardante le nostre scuole.

0: continuerà e diciamo anche insomma, nonostante l'impegno a Zagabria cercherò sempre di essere quanto più presente sul territorio perché voglio ascoltare insomma, le necessità, i bisogni dei connazionali.
1: Demolito il grattacielo del Viesnik a Zagabria. Le ruspe hanno rimosso ieri anche l'ultimo piano dell'edificio, simbolo dell'editoria croata. I lavori di smantellamento dovrebbero concludersi all'inizio del prossimo mese, quando è prevista anche la riapertura completa al traffico del frequentato incrocio tra Viale della Slavonia e Via Savska. In ambito locale, qualità eccellente per il mare dell'Istria. L'Istituto regionale di sanità pubblica ha concluso il terzo campionamento stagionale delle acque di balneazione, effettuato su 222 punti lungo la costa da Salvore a Brestova. Le analisi microbiologiche hanno confermato una qualità eccellente in 221 punti di prelievo, pari al 99,5% dei campioni. Un solo punto nella baia di Fianona, località Dragine Ovest, è stato classificato con qualità soddisfacente. Nuove modifiche alla viabilità nel quartiere Montegrande a Pola. Da lunedì 29 giugno sarà introdotta una regolamentazione temporanea del traffico all'incrocio tra la strada dei Partigiani e la strada statale DC75 per consentire i lavori di risanamento della carreggiata. Gli interventi affidati alla società Zesta si svolgeranno lunedì 29 e martedì 30 giugno dalle 8 alle 17. La circolazione sarà regolata dalla segnaletica provvisoria e coordinata con i lavori in corso sul vicino Cavalcavia. Agli automobilisti si raccomanda prudenza e il rispetto delle indicazioni stradali. Nuovo riconoscimento per la gastronomia croata nella guida Michelin. A Parenzo il ristorante Harris Piccolo ottiene una nuova stella, mentre agli amici di Rovigno conferma le due stelle. Confermate anche le stelle per diversi ristoranti, tra cui Nebo a Fiume, Kruga a Spalato, Dubravka in Puteno e la Zagabria, oltre a Monte Capaureo a Rovigno e altri locali tra Sebenico, Ragusa, Novaglia e Lussin Piccolo. Premi speciali al giovane chef Marin Plesce di Villa Rova e al ristorante Monte per la qualità del servizio. A Pola, nella palestra della scuola elementare italiana Giuseppina Martinuzzi, i giovani dell'Istria e del Quarnero hanno svolto oggi una prova del percorso a ostacoli previsto ai test di ammissione all'Accademia di Polizia. L'iniziativa, organizzata dalla Questura istriana, ha permesso ai candidati di misurarsi con le stesse prove fisiche delle selezioni ufficiali e di ricevere indicazioni utili dagli agenti presenti. Tra i partecipanti anche giovani già iscritti al concorso e aspiranti candidati, con l'obiettivo di valutare la propria preparazione in vista delle prossime selezioni per l'ingresso in polizia. Musica e spettacoli. Al via questa sera a Valle la sesta edizione del Bembo Fest, il festival dei teatri indipendenti. La manifestazione propone per tre mesi un ricco programma dedicato al teatro, alla creatività e alla condivisione, con una trentina di appuntamenti e artisti provenienti da Croazia, Italia, Austria, Serbia e Bosnia ed Erzegovina. L'inaugurazione è in programma alle 21 nella fortezza di Fort Forno, con uno spettacolo dell'autrice austriaca premio Nobel Elfrieda Jelinek. Anche quest'anno spazio ai più piccoli con il Piccolo Bembo, la sezione dedicata a bambini e famiglie. Stasera serata di musica a Dignano con il concerto gratuito di Damir Kejo. L'esibizione si terrà alle 21 nel suggestivo Parco delle Casite, spazio dedicato alla valorizzazione del patrimonio dei muretti a secco dell'Istria. L'evento fa parte del programma dell'estate dignanese che per i prossimi tre mesi proporrà a Dignano e nelle località di Galesano, Peroi, Gaiano e Betica numerosi appuntamenti culturali, musicali, sportivi e folcloristici. In calendario anche manifestazioni tradizionali come la Festa dei Bumbari e il Festival Internazionale del Folklore Leron. Ad Abbazia tutto pronto per il ritorno di Retropatia. Da domani la Perla del Quarnero si trasformerà in un grande palcoscenico vintage a cielo aperto, con concerti e sfilate di auto d'epoca fino al grande party di sabato sera alla scena estiva. Attenzione alla viabilità. Sempre sabato la via centrale sarà chiusa al traffico dalle 17 fino alle 5 del mattino successivo. Sport. Grandi emozioni e verdetti clamorosi ai mondiali di calcio. Il Brasile travolge la Scozia per 3-0 e vola ai sedicesimi di finale da capolista del girone. Ma la vera impresa della notte è del Sudafrica. Battuta la Corea del Sud per 1-0, un successo memorabile che regala ai Bafana Bafana la prima storica qualificazione oltre la fase a gironi. Questa sera i fari sono tutti puntati sul gruppo E. In campo Germania contro Ecuador alle 22. In contemporanea si gioca la sfida Curaçao-Costa d'Avorio. Si prosegue a luna di notte con i Paesi Bassi contro la Tunisia e il big match Giappone-Svezia per poi chiudere alle 4 del mattino con lo scontro tra Stati Uniti e Turchia, in contemporanea a Paraguay-Australia.

Il meteo, domani tempo prevalentemente soleggiato, venti deboli o moderati di bora. Le temperature minime saranno comprese tra 17 e 26 gradi, mentre le massime tra 32 e 36. Ed è tutto dal programma italiano, grazie per l'ascolto e buon proseguimento.

furon. Nell'ora mi fermati polizia e camion. Ma se sei stufo, tagliati se vado, se sei stufo. Ma se sei stufo.